festa? No, mi hanno detto c'è una festa, cioè si balla, arrivate tutte le cose, via. Eh? No, non ho visto Alessandra. E io non ho visto Alessandra, era qui ora, eh? Accidenti a voi, che festa bella avete fatto!